Abebe veo, mi dog bena mi so radio kanal FM di le dukwa bebe enya jojo. Mekbe le ni fila wete a dengwa ben kike wi asile ki ale pe akwe ve kudo wi vwa diame. Bila kanya jojo, utanami ameke we nduibe do le lia de na funa. Egbe, enyi nkeke dere vole hihe kone ame si tero dole le yanti. Le togwano so ame alofarika, ame we adinti yola kpo dole le akagman kwekwen sugbo non edi kana si ha wabe la mese menonobe enya o. Senator o, o dasido, esebe do doa mevele di kebe tarwe di nwenye bina wa black bane dedye nono le apwanti be nyanti wakudo nuko po la domia le togwane kpo ame di chochon.

0: Adam.
1: E brisket. E o papa.
2: Primo filho.
1: Dedic a questa Madame Caïtoubé, Docteur Codot,
2: I love you,
1: DJK, nous la voyons.